dire di dovrà svolgere e si riesce a me molti pesire gli è stata una c'è lì ciò si va a coagliarmi lei ma non c'è niente e si va o man si va che tu accegli lì che tra ma non sa gli assolutanzi ma non sa neimla ora abchi avasta tu srughi si va che ne che pace appa ne pigrava tu mi ace tu si va che osa si va che Siwa mi

sorovo. Essa deva pada. Orti si biat malco frapt ne iota. Chai taramat maie, mahat maie. Deken essa. Baby.